0: VFM, mais e melhor.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

senti il peso da cruce. Ma d'ora da cuore di frente, dentro fuoco ausente, dentro perso.